0: Arsa è questa ragazza giovane che parte
1: Arsa
0: dalla
1: es la
0: sua
1: historia
0: infanzia
1: de
0: in
1: una chica
0: Italia con
1: joven,
0: suo padre
1: una
0: che
1: chica que
0: perde il
1: sufre una
0: padre e
1: tragedia
0: Arsa
1: porque ha perdido a su padre, pero que
0: vive
1: nunca abandona su
0: all'insegna
1: condición de ser
0: del
1: ella
0: suo
1: misma,
0: grande
1: de ser
0: passione, grande
1: fuerte,
0: forza.
1: resiliente,
0: È una
1: que
0: ragazza
1: mira al
0: che
1: mundo con curiosidad, aunque
0: crede
1: parezca que está
0: resiliente,
1: lejos
0: guarda
1: de
0: il
1: él,
0: mondo
1: y que
0: lontano
1: cree
0: con
1: mucho en los
0: fermezza,
1: sueños,
0: sempre
1: en
0: più
1: su mondo
0: certa
1: de
0: di se
1: imaginación.
0: stessa e trovare la propria vita all'interno del sogno, all'interno dell'immaginazione.